tempi sono cambiati, ai che modernità. Le donne maritate non sanno cucinare. Ci sta una mia vicina, la confidava a me. Non solo non cucina, ma non sa fare il caffè. E come ha detto

la gran poltrona e niente vuole far. Parlando seriamente, difficile non è, ci vuole poco e niente a fare un poco di caffè. E l'altra sera